0: Napiš to.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.